0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Guarda, lì c'è il raffichino.
0: Andiamo?
3: Radio Cuvier. Radio con os melhores ouvintes.